Anzi Flex, come un dolore a questa va ancora mangani. È un bad day, a 39th bad day. Già presa, a mucu zei mucombe. Baba mucu junior.